0: Support for Italian Carousel is provided by Olindo's Cash and Carry Food Service at 1510 Lyle Avenue, Salvatore's Old Fashioned Pizzeria with locations throughout the greater Rochester area, and by Rubino's Italian Market at 1304 East Ridge Road in Rochester.
1: Welcome to Italian Carousel with Joe Capogreco. We are Rochester's longest-running radio program on the air since 1967 and now celebrating our 60th year of broadcasting here on Jazz 90.1 WGMC FM Greece, Rochester. Join us now for the next hour of beautiful Italian music with news, information, and folklore for all Italians. Visit us on the internet at www.italiancarousel.net. Feel free to give us a call here in studio at 585-454-9373. And now here is your host, Joe Capogreco.
2: Bene, salutissimi da parte di Joe Capogreco, di Mike Moran, che producono questo programma Carosello Italiano, il programma che offre a tutti una mano. Se avete bisogno di sapere, di ascoltare, di dedicare una canzone, specialmente voi che conoscete la musica italiana, fatecelo sapere, chiamateci, sapete il numero di telefono. E adesso iniziamo con la canzone è Ti darò di più, e noi vi diamo tutto questo e ancora di più. Orietta Berti.

canta Orietta Berti e sembra una musica. E a proposito di musica, c'è una canzone di Sal da Vinci, appunto chiamata Poesia.

adesso cambiamo un po' e portiamo a voi Nicola Di Bari, il mondo grigio e il mondo è blu.

parlare di Massimo Ranieri non ci sono parole abbastanza per esprimere la grande facilità espressiva del grande Massimo Ranieri, che adesso è un mito, proprio così, sta avendo più successo adesso con l'età più avanzata che prima. È un napoletano veramente veloce. E parlando di napoletani, mi viene in mente un altro mito americano, italo-americano, si chiama Bruce Springsteen. You know his grandfather's name? Antonio Zerilli. La madre Adele Zerilli. Ed i grandparents sono nati a Vico e Quense in Naples. Ed eccovi Massimo Ranieri con la canzone Te voglio bene assai.

our feature day, feature of the day, 250 years Italian-American contribution to the States. Basta dire Toscanini e viene in mente il suo contributo come conduttore eccezionale di musica negli Stati Uniti. Toscanini è nato a Roma, a Parma, nel 1857, studiò nella Royal School of Music a Milano. Nel 1908 lasciò Milano per gli Stati Uniti. Diventò principale conduttore della Metropolitan Opera Company di New York. Nel 1915, nel 1926 divenne conduttore della New York Philharmonic e con la Philharmonic andò in tour in Europe, in Europa, European tour con la New York Philharmonic. Poi lasciò il tutto e nel 1927 fece la prima trasmissione. Yes, he made the first radio transmission with the Philharmonic, Toscanini. Nel 1937 Toscanini diventò conduttore e fondatore della NBC Symphony Orchestra, che lui diresse per 17 anni consecutivi. NBC Philharmonic, 17 anni. Toscanini la condusse. His final concert was in Carnegie Hall in 1954. After retired 3 years later in 1907, nel 1957 that is, Toscanini morì nella sua casa, at his home, in Riverdale, New York. Presente al funerale, migliaia e migliaia di persone. E dall'Italia arrivò il presidente Saragat, il quale placed the Italian flag on Toscanini's coffin. Toscanini e il suo contributo in America. E adesso per la musica, ricchi e poveri. Seminem Grosso.

E vogliamo ricordarvi di pensare a questo per il momento. È un'espressione detta, è molto importante. La salute, health, your health, my health, è l'unica ricchezza, sapete, the only treasure. Se la perdi, if we lose it, nothing else is important. Se la perdiamo, niente altro ha importanza. E adesso, Rino Gaetano. E sempre.

Ricordate, non c'è pace nel mondo se non vi è musica. La musica unisce tutti. E parlando di musica, noi continuiamo qui a Carosello Italiano con Claudio Baglioni e tu.

Dal moment che parliamo di temperatura che è molto alta e c'è molto sole, eccovi Albano con la sua famosa canzone Il Sole.